0: se non la sai,
1: torni sempre al tuo paese.
0: È finita. Attenzione, momento romanticismo, stessa storia, stesso posto, Beach Club, il lunedì sera.

0: Attenzione, eh? Attenzione, pronti? Questa è una vita sfericolata, eh? Tutti insieme!
1: Voglio una vita maleducata
2: di quelle vite fatte

via. Ah, questa è la canzone di quelli che arrivano a casa da soli, volevano ma non potevano e allora partono con la mano, tipo quelli del tavolo davanti.

0: E allora amici, è arrivato il momento di scegliere insieme ai vostri applausi e alle vostre segnalazioni due canzoni. Abbiamo da votare per Ernia, un applauso! Guasto d'amore contro Super Classico! Per Guasto d'amore! Per Super Classico! Quindi decido io, perché avete fatto cagare entrambi. Riproviamo! Per Guasto d'amore! Per Super Classico! Ha vinto Super Classico, raga, cazzo vedo lì, cioè. Vabbè, può succedere, dai. Radio Nostalgia, 2 e 37 minuti, trovatemi una serata così, non in giro, non in Italia, nel mondo!
1: Ora che fai?

baby. Ti annoierai un giorno proprio quando meno te l'aspetti, come se togliessi la maschera e tu ti accorgessi che a stare vicino vediamo

0: Signori, tirate fuori le vostre arre mosce, si canta!
1: Maga che non sa!
0: Sa!
1: Non questa sera!
0: La sera questa festa è tornare insieme! Tornare a stare insieme!
2: Magari non sarà!
0: Nemmeno questa sera! Me l'ha detto la signora,
1: là, affacciata al quarto piano,
0: con la sigaretta in bocca,
1: mentre stendeva il suo bucato.
2: Io gli ho risposto che vorrei.

0: Giulia era maledetti gli ubriachi.
1: Magari non sarà.
0: Grande Jessica.
1: Magari è già finita.
0: La nostra Jennifer.
1: Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
0: Mi è sbilanciato, tra un po' mi ammazzo. Dimmi, Sophie!

0: Napoli, però non mi ritoccare come prima, sennò mi smuso. Tu sei mio re. Fuori le voci!
1: Non è una stella.
2: Questa dai.
1: Che al mattino se ne va.
0: No, no, no, no.
1: No, no, no.
0: Signori, fuori le mani!

le mani.

0: C'è sempre radionostalgia.fm.
1: Sono le 3.
2: Nostalgia.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
4: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena e Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellito e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa e in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro. Le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo, nella professione, dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:09.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 3:17.
3: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
4: Radio Nostalgia.
3: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 3:17.
5: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3:23.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 3 e 33 minuti.
3: Tutto il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
4: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 3 e 33 minuti.
5: Nostalgia. Estate. 70.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3 e 38.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 4 e 28 minuti.
3: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 5 e 52 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
16: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
15: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
16: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
15: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
16: Svuota tutto con saldi!
15: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 6 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
16: Certo, baby!
15: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
17: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
17: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena e Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellito e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia. Viaggiamo, sì, sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativo e in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro. Le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo nella professione dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative, uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico. Riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino, possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
2: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a

0: E ci siamo come ogni mattina a quest'ora, è di nuovo tempo di tre per te. Buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti discussi di questo spazio. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Sì, vuoi essere il protagonista o la protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 63 60 114. La più veloce ieri è stata Gloria.
1: Salve, sono Gloria Castigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse with No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: salve, sono Gloria D'Assigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen. Grazie.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Signa, dove vive e ci ascolta ogni giorno Gloria, che ieri è stata la più veloce ad inviare il suo vocale, la sua nota vocale al 338-6360114. Sì, funziona proprio così. Registri ora il tuo vocale, se sei il primo domani ti riascolti in diretta proprio a quest'ora sull'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
4: Sono le 7 e 57 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste e daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
6: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
8: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
6: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma. Vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale. Il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
6: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee...

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 8 e 28 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sono le 8 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia ad appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Prima importante svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Subito dopo ci sarebbe stato un cambio d'auto su cui sono state spostate le opere. Prosegue la caccia al basista, mentre restano al vaglio i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. L'ipotesi più probabile è quella di un furto su commissione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di ciccia e vino.
4: Diffida dell'imitazione. Ciccia e vino è solo a Scandicci.
5: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah! Andreoni.
5: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Sono le 9 e 27 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon martedì 18 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Elena e Gianluigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 agosto il regista Roman Polanski, l'attrice Shelley Winters, Robert Redford, il cantante Mika, Sergio Castellito e Geppi Cucciari. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Leone, visto che sei un entusiasta, sarei anche molto fortunato. Questo grado dello zodiaco sente l'influsso di Marte, la cui forza e decisione ti aiuteranno. Sei pratico, laborioso e il tuo successo non potrà cambiare la tua innata semplicità. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia, viaggiamo sì sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, basta un pizzico di leggerezza per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno ma comunque dinamico, comunicativa e in crescita, che permette anche di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro. Le questioni d'amore sono un po' confuse, ma l'ingresso della Luna in Scorpione mostra uno spiraglio. Reagire è il primo passo per uscire dalle nebbie. Possiamo, nella professione, dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo applauso. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Nei rapporti personali proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo almeno gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concluderle in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La Luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sta sbocciando, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Pesci, ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono tutto il prezzo pagato. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna dice così: ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Ralph Waldo Emerson.
3: Radio Nostalgia.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
9: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
10: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
11: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
10: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
11: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
9: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
2: Radio Nostalgia.

80, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Sono le 9:56.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai 16esimi l'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
13: Questa è Radio Nostalgia. Yeah.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 10:30.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah! Andreoni.
8: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia, viabilità.
1: Buon viaggio ancora, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, direzione Roma. C'è stato un tamponamento, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Passiamo alla Firenze e Pisa Livorno, in direzione Firenze una coda tra San Miniato ed Empoli Ovest, traffico lento anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, ancora sulla Fipili, si segnala la presenza di pedoni tra Empoli Ovest e San Miniato. In chiusura ricordo a Firenze, per i lavori in piazza San Marco fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee di bus urbane, inoltre il 19 e 20 agosto la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: magia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Thank you.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: partite.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
16: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
2: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
17: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
18: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
19: Certo, baby, Abruzzese.
18: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi

0: tutto per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 11:31.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
20: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
19: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
20: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
19: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
20: Svuota tutto con saldi!
19: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
21: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
22: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
23: PED Stampa. Tweet.
24: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche alle aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: E ci siamo come ogni mattina a quest'ora, è di nuovo tempo di tre per te. Buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti discussi di questo spazio. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Sì, vuoi essere il protagonista o la protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114. La più veloce ieri è stata Gloria.
1: Salve, sono Gloria Castigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse with No Name degli America e One Step.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: salve, sono Gloria D'Assigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei Whitesnake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen. Grazie.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Signa, dove vive e ci ascolta ogni giorno Gloria, che ieri è stata la più veloce ad inviare il suo vocale, la sua nota vocale al 338-6360114. Sì, funziona proprio così. Registri ora il tuo vocale, se sei il primo domani ti riascolti in diretta proprio a quest'ora sull'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio, a più tardi.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail.

0: salite.
1: Sono le 11:52. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ehi, lo sai mantenere un segreto? Amassa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
4: Certo, baby!
3: Posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28

0: per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori, a tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui. Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah! Andreoni!
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: Sono le 12 e 53 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa in una nota accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia delle ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: i tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo, il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
5: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
4: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
6: Un paio di ore e 3 argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
4: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
7: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
4: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. 4 giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
14: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 13 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche, ma con temperature decisamente più contenute rispetto ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
8: Diffida delle imitazioni. Cicce Vino è solo a Scandicci.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: 13:55. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico. Riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto ai giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
8: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra il Bivia 1 Variante e Badia. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. In questo martedì che in realtà non, cioè, io non ci capisco più niente, ragazzi. Cioè, siamo in un loop. No, in realtà molti di noi, molti di voi, cioè non ci siamo mai andati, però sono tornati alle cose normali. Chi è al lavoro, chi è ancora in vacanza, qualsiasi cosa state facendo, avete scelto la radio giusta. Nostalgia. Quattro volte al dì siete voi a scegliere le tre canzoni in onda in questo spazio. Potete farlo inviando ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, proprio come ha fatto ieri lei.
1: Salve, sono Gloria da Signa. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: salve, sono Gloria Dassigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen. Grazie.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato nel, come si dice, nella città metropolitana, quella di Firenze, a Signa, dove vive e ci ascolta ogni giorno Gloria, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci al Beach Club Versilia, una super serata con il karaoke party più pazzo d'Italia, che torna puntuale lunedì prossimo, sempre in Versilia, sempre al Beach Club. Che dire, noi ci fermiamo, il 3 per te torna più tardi o domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio, le fratelli.

0: VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono le 14 e 51 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Le indagini si concentrano sul possibile basista e sulle falle dei sistemi di sicurezza. Abbiamo disposto un'ispezione, annuncia il governatore siciliano Schifani, in ferie d'ufficio fino a chiarimento dei fatti i quattro custodi. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto, 62 vittorie su 73 corse disputate con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Calcio, si sono completati ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa ha vinto il derby toscano superando l'Empoli ai rigori 3-0 del Sassuolo su Cesena, Cremonese e Sampdoria 2-0. Stesso punteggio del successo del Palermo su Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
3: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
6: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
7: Boda un bellina sta macchinina.

0: Radio Nostalgia.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
12: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
4: Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 15:56.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il viceministro degli esteri iraniano Garib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
11: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
12: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Vada un'è bellina sta macchinina.
4: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
1: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
1: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 16 e 28 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
11: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
11: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
10: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
13: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
14: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
15: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
16: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
15: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
16: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: area VIP. Sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 16:57 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
12: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
14: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bona un'ella bellina sta macchinina.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 17 e 31 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebimeteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
11: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per un incidente avvenuto al chilometro 54, 2 chilometri di coda tra Ponte d'Arest e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.

0: buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. In questo martedì che in realtà non, cioè, io non ci capisco più niente, ragazzi. Cioè, siamo in un loop, no, in realtà molti di noi, molti di voi, cioè non ci siamo mai andati, però sono tornati alle cose normali. Chi è al lavoro, chi è ancora in vacanza, qualsiasi cosa state facendo, avete scelto la radio giusta, Nostalgia. Quattro volte al dì siete voi a scegliere le tre canzoni in onda in questo spazio. Potete farlo inviando ora al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni, proprio come ha fatto ieri lei.
1: Salve, sono Gloria da Signa. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei White Snake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Salve, sono Gloria Vassigna. Volevo dedicare ai Bomber tre canzoni: Is This Love dei Whitesnake, A Horse With No Name degli America e One Step Up di Bruce Springsteen. Grazie.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato nella città metropolitana, quella di Firenze, a Signa, dove vive e ci ascolta ogni giorno Gloria, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Grazie a chi ieri sera è venuto a trovarci al Beach Club Versilia, una super serata con il karaoke party più pazzo d'Italia, che torna puntuale lunedì prossimo, sempre in Versilia, sempre al Beach Club. Che dire, noi ci fermiamo, il 3 per te torna più tardi o domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secchi.

0: diciamo. Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 17:53. Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia c'è un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
10: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
11: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
10: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
11: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta. Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
13: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
14: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
15: Certo, baby, Abruzzese.
14: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
15: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
16: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
17: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
18: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
17: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
18: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
16: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
12: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
19: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
0: Sono le 18 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilì per un incidente avvenuto al chilometro 54, 4 km di coda in diminuzione tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, Ponsacco in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
6: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
7: Bada un'ella bellina sta macchinina.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Kev, 43 anni, era stato querelato altre tre volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i quattro custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira sei tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varen, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada un bella bellina sta macchinina.
13: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica forte nei marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for Ayrt a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.
13: '70, '80, '90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
8: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
9: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
3: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
3: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
5: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
4: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
4: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo, che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano. Ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
7: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
4: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
8: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
9: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
10: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
4: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
14: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Vada un'è bellina sta macchinina.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane

0: Sono le 20 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato sul centro-nord Italia questo martedì, mentre transita un fronte sulle nostre regioni meridionali ed anche nelle prossime ore sono attese delle piogge, dei rovesci, specie nelle aree interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche le coste del basso versante tirrenico. Il clima è ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari, con temperature massime più consone al periodo. Nella giornata di domani avremo una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il sole sarà prevalente da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, salvo della variabilità sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. In serata vi anticipo che qualcosa tornerà a cambiare sull'arco alpino, inizieranno ad attivarsi dei rovesci o dei temporali che nella giornata di giovedì scenderanno di latitudine, coinvolgeranno buona parte del nord e saranno anche localmente forti ed abbondanti. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
2: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
3: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
2: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
3: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
1: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
4: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 21 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
17: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
16: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
17: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
16: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
17: Svuota tutto con saldi!
16: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
2: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
3: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
2: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
3: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
1: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
4: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
16: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
15: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
16: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
15: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
16: Svuota tutto con saldi!
15: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
17: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico e oggi vanno ai Ludovico all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 agosto Gianfranco D'Angelo, Coco Chanel, Bill Clinton e Nanni Moretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del leone, potresti arrivare alla notorietà senza tuttavia diventare popolare, per via della tua eccessiva tendenza alla polemica. Gli amici generalmente li scegli tra intellettuali o pseudo-intellettuali. Là dove gli altri non riescono, tu hai una grande possibilità di sfruttare le occasioni che ti si presentano. Sei pronto e veloce ad agire, non temi l'azzardo e in affari è ben difficile farti soccombere. E chiediamo alle stelle come sarà questo mercoledì 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Teniamo alta la guardia e per oggi accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Osiamo cambiamenti e non giudichiamo gli altri e noi stessi. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni possiamo dedicarci con determinazione al lavoro. Riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna è un'alleata ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi, ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, possibili problemi professionali, cauteliamoci da chi fa il doppio gioco e teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise, pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità tra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci poi fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro, con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, clima tranquillo ma affatto noioso, determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione anche ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità e riconosciamo i nostri errori. Pesci, la luna in trigono è amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il saggio non si affligge per non essere conosciuto dagli uomini, ma si affligge per non conoscere gli uomini. Confucio. Radio Nostalgia.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 54 minuti.
0: Settanta.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:28.
2: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni. 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.